0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ok.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila accorata una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: E ritorno da te, Laura Pausini, su Dimensione Sono Soft. Ci ritorno anch'io da te, però facciamo domani, dai, a partire dalle 10.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
1: Che entusiasmo!
0: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
0: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
2: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Un 19enne è morto e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto stamattina in via Aurelia Antica 56 tra un'auto e una moto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Nello scontro i due ragazzi che viaggiavano a bordo del veicolo a due ruote sono stati sbalzati dal mezzo, ferito anche il conducente dell'auto. Ha tentato a Ranucci l'ex compagna di La Vitola in procura per essere sentita dai PM. Natalia Potenza per 15 anni è stata al fianco del faccendiere e adesso ha deciso di parlare con i PM degli affari dell'ex compagno. Le parole del Papa: dobbiamo salvaguardare l'uomo di fronte allo sviluppo tecnologico. La questione decisiva non è semplicemente se accettiamo o rifiutiamo determinati strumenti, ma quale umanità vogliamo costruire e quale posto avrà in essa ogni persona. Così Leone, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. MotoGP e Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche a Misano. Il pilota Aprilia conquista la pole position del GP di San Marino. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila. La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Gianantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto quattordicesimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Grazie alla nostra redazione, io ti aspetto come detto domani a partire dalle 10 su Dimensione Sono Soft, mentre adesso ti lascio in compagnia di Federico Grilli, che sarà con te fino alle 17. Da Maria Chiara, buon proseguimento e ancora buon sabato sulla Radio del Benessere. Ciao!
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: essere imbranati alla fine non è un male, anzi può anche essere piacevole sotto certi punti di vista. Non so se Tiziano Ferro intendesse proprio questo, posso dire che il dubbio un po' sorge. Allora, 13:15 minuti, sei all'ascolto di Dimensione Suono Soft, io invece sono Federico Grilli e per le prossime 4 ore ti farò compagnia, non prima però di aver salutato la mia collega e amichetta Maria Chiara Belardo, che ti ha aiutato a scegliere musica fino a pochi istanti fa. Nell'arco delle prossime ore ci saranno tanti appuntamenti, il più vicino sarà quello dedicato alle Good Life e quindi come sempre ti consiglio di rimanere con noi. Per i tuoi fissi in alluminio e PVC scegli Modoal serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità, solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Correse in via Maestri del Lavoro 2 o se preferisci nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Correse avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale.

0: digitale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
7: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico.

0: Sabato 12 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Ospite d'onore, Vaiana di Oceania. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. Fantasticomondo.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Questi sono i grandi classici che suonano su Dimensione Suono Soft Adventurers. 13:41 minuti insieme a me Federico Grilli. Buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Parliamo subito di Good Life, perché nel settembre del 1962 alla Rice University di Houston John Fitzgerald Kennedy pronuncia, diciamo così, uno dei discorsi più celebri del Novecento. Gli Stati Uniti vogliono portare un uomo sulla Luna e Kennedy lancia una sfida destinata a rimanere nella storia. Farlo non perché sia facile, ma proprio perché è difficile. Meno di 7 anni dopo, nel luglio del 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminano proprio sulla Luna. Ma questa storia parla anche di una parola molto più vicina a noi: obiettivo. Un progetto comincia a diventare concreto quando smette di essere un desiderio generico e acquista una direzione, quindi una scadenza e piccoli passi da compiere. Non dobbiamo conquistare la Luna, possiamo iniziare da quel corso, quella sfida sportiva o quel progetto che rimandiamo da tempo. Quindi scrivilo, scegli la prima azione possibile. Anche le grandi imprese, prima di diventare risultati, sono state semplicemente decisioni. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.